kodat in juno e tirlenta chahi e bentane inna va hojon hojon che va hehinzen hojon haslinche ayonishne